un cappuccino, m'agrada, m'agrada, m'agrada una caipirinha, m'agrada si è stampigna, bambino, freschino, m'agrada di aterracca, te l'amo in Italia, che faci per grazia, grazia.